attraverso un boccone in caille che in questa nacla pure bismach il doc twinkla te che questo shak astica nada nangstica in me astica nada in cirscoxlane che in questa nana ma zeltnigate mai signor mai signor Kunktena kwentke Ku unkukna Ku señor Ku señor Kotena Kotin la tala